i si chia dei der stot hon og son light chi kanet elani de i oil sands ki di McMurray son og wale i chia sakni de go kin la ki di i si san at that sanik a kucha i Suncor fire bag operation ki di le ya at that sink in da ku de fort ma ke go so i ta demo la ke si go kwetos so i si i chia si tusun i wale hakin ta la ki di I chia kanik ela ita hin li si di tere si I gong fa ta kanate kol ata a kia chasu ni hati. Gong guni wa te kine te ta a kia chasu ni hati. Ka Lynn Cassidy, St. Clair hiri di si yone Alberta e ni te konto ala ita in leonda. In ta di tere si di uta te kine te ga ki te le go he yat al sa gu cha kol ata a in ta wa sa kine te su ni ki ti. Goso datil te i legut inke ala keta ke si i si i guiti kone te kong i gong te i kolagare di ko te kine te ta ke chasuni ki ti. En ta ti tere si a yuna i tia kanahita sani te i wua ki ti. En ta ti tere si gu tion te goso gu si kola si ti tere kwe pe cha koga di cho Tari tino, I zotane ke si ki jinga, yo one karaoke ki ti si da ki jinga, ditele si chichi ti da ke kuya ki tiga, ditele gachin honen ona ke kerete kwe, I Sarah St. Pierre iwe da si ata kwe zuko inte. Inta ditele si a se le kati, ditele si se le ke ko hegen a se sana so, kwe zo guzi hi chi sana so hati. Kwe zo I halia di, Dite Katrina lekati dite si sinkare segare yo se tetla tipeke gena na tahati. Kante kuli hichi da si ne so hainti ne so hinchi yiti. Inta dite si chinte pagare tenga suti kon hui kani kiti. Inta dite karaoke night kiti. Inta dite si inta o dite re yezo tan ketla teenagers ku kiti. Iye la yi kichi kani kiti ga. Inta dite si Kasi nake haigos o tai sene he se talete te ki jion da ki ti. Da ditere si tuta o guti he a kehe na kuihtea.